ahora la giornata venerà. Ora il taco, un lume tapo e gli altri lo mette in piedi che la prossima gamma. Se ne trovo venerà nel mio palo, la data che non è la gamma.